Se la classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermare. Niente operai curvi più a lavorare.

0: pane o carità. E un posto per dormire non ce l'ha.
1: Ma tutto questo Alice non lo sa.